0: capo non lo sa mai. Viva la loco, se ne ne amante, sabbia, alla la loco, saia, glory, glory, glory, glory, glory, glory.
1: Hallelujah.
2: Remind me, Lord, for all the things you've done for me. I'm just so grateful.